0: vedette Tubambe femme d'affaires. Mamana Arion Dongala Trabeko. Hélène Cajou. Karine Karicho Mouli. Choisi Tingani.
1: Ma kwanze bakisa kate fobo tenami. Kasi nanzo toa moto teo.
0: Costa Colère.
2: Tango na plus tangai. Odette Tubambe.
0: Nene Tubambe. Michel Tubambe.